Occhios occhio iubianis, ire galmas nicet, dicesci gos occhianoc, isha fiunoc, isha sent li lacna.